che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 2 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: porto via con me.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Questa è Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Consiglio dei Ministri ha annunciato uno sconto di 17 centesimi del gasolio fino al 6 agosto. Smentita, per coprire i costi del provvedimento, l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette. Alla Casa Bianca atteso summit Trump-Netanyahu, il presidente USA ha confermato l'interruzione dei raid sull'Iran, ma avverte: in caso di fallimento della diplomazia ripartirà l'azione militare. Sul fronte ucraino, a Londra, il presidente Zelensky ha ricevuto pieno appoggio dal neo premier inglese Burnham. Rivoluzione azzurra flop. Dopo Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo, in pole per la panchina Mancini con Chiellini di T. Intanto a Bodi attacca Malagò che non ci sta. Duro il ministro dello sport.
2: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino le brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune.
1: Dopo una tregua parziale dell'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Risale anche il rischio dei forti temporali e delle grandinate. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Buongiorno amici.
6: Temperatura in salita e splende il sole a nord-est in questa mattinata di martedì. Oggi il 28 del mese di luglio, siamo agli sgoccioli del settimo mese dell'anno. C'è tanta musica da ascoltare insieme.

0: Sugar Free Kleptomania a Radio Padova, Ritmo Italiano. C'era una pubblicità qualche tempo fa che recitava più o meno così: Kiga Suga il canal. Tra qualche giorno qualcuno si chiederà invece chi ha spento la luce, in questo caso il sole, perché il 12 di agosto si spegnerà la luce su parte del pianeta. È prevista questa eclissi totale di sole in Europa ed è previsto un raro allineamento. E ora, insomma, tutti gli studiosi si stanno preparando per l'evento, anche per studiare al massimo il sole, che ci offre naturalmente i suoi raggi, a volte violenti e forti come in questi giorni, però insomma, voglio dire, senza quello sarebbe tutto molto più complicato. Si potrà assistere, come vi dicevo, al quasi mai visto allineamento tra Sole, Terra e Luna. Per gli astronomi questa preziosa occasione per studiare meglio la nostra stella. Spagna, Groenlandia e Islanda prevedono eclissi totale, quindi se avete intenzione di partire per la Spagna, la Groenlandia o l'Islanda, sapete che avete in programma questo fuori programma il 12 di agosto. L'Europa occidentale avrà l'opportunità di assistere a un'eclissi di sole che in Spagna, dicevo, Groenlandia e Islanda sarà totale, mentre in altri paesi sarà parzialmente visibile. L'eclissi è un'occasione unica per effettuare queste misurazioni e anche cercare di capire meglio come sta il sole, come si comporta. Intanto, quanti gradi? È un interrogativo troppo importante, al quale non c'è una risposta univoca. Uno dei grandi interrogativi infatti che circondano il sole è proprio la temperatura della corona solare, tanto calda da superare il milione di gradi centigradi, nonostante la fotosfera sia solamente a circa 5500 gradi, insomma, per dire. Oggi esistono diverse teorie che segnano e cercano di spiegare i meccanismi fisici responsabili di questo marcato aumento della temperatura nell'atmosfera rispetto alla superficie. Un affascinante mistero, quello della fisica del sole, che naturalmente si arricchirà di questa occasione, di questa eclissi in programma per il 12 di agosto.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 28 luglio 2026. Ariete, la dissonanza della luna potrebbe indurvi ad essere un po' imprudenti, soprattutto nelle decisioni professionali, quindi siate riflessivi al fine di agire in sicurezza. E voto 7. Toro, siete ben voluti da alcune stelle, pertanto non dovete avere dubbi su come muovervi sia per accrescere il vostro prestigio in ambito lavorativo, sia per la gestione familiare o per godervi senza preoccupazioni le vacanze. E voto 8. Gemelli, Marte nel segno esalta curiosità ed entusiasmo, ovvero le vostre doti migliori, ma solo nell'ambiente professionale avrete modo di utilizzarle senza problemi. Invece in amore servirà a mostrarvi più costanti e accorti verso le esigenze altrui. E 7 è il vostro voto. Cancro, la vostra giornata sarà buona sia al lavoro sia in vacanza. Attenti solo ad un po' di malumore possibile per la luna in opposizione. E voto 8 meno. Leone, il sostegno di Marte, la presenza di Giove nel segno vi saranno d'aiuto nel portare a termine gli impegni prefissi, così avrete modo anche di dedicare tempo ed energie ad altre situazioni. Voto 8. Vergine, la vostra bella e razionale mente vi consente di occuparvi dell'attività lavorativa, dalla quale ottenere soddisfazioni da condividere con coloro che amate. Il voto è 7+. Bilancia, la dissonanza di Luna e Mercurio potrà esservi di ostacolo nell'occuparvi di affari, soprattutto riguardanti patrimoni o eredità. Siate guardinghi e cercate il sostegno di persone esperte. Voto 7, meno. Scorpione, le vostre idee per Mercurio positivo sono chiare e vincenti. Nel lavoro, anche in amore sarete capaci, grazie alla luna amica, di esprimere con chiarezza i vostri sentimenti. E voto 8. Sagittario, la prudenza, fino a quando Marte e Venere saranno in posizione disarmonica, dovrebbe guidarvi nei rapporti affettivi, quindi siate cauti e accondiscendenti con il voto 7. Capricorno, la luna, anche oggi nel segno, e lo sguardo benevolo di Venere vi doneranno la capacità di essere presenti con coloro che amate, ma dovreste essere altrettanto attenti al parere di chi vi frequenta per lavoro. Rifletteteci e voto 7+. Acquario, gli affari, sia correnti sia a lunga scadenza, stanno andando bene, quindi dedicatevi anche a voi stessi e al benessere delle persone a voi più vicine, con il voto 8. Pesci, i sentimenti ancora per un po' sono ostaggio dei capricci di Venere dissonante, ma non prendete decisioni definitive perché con il passare dei giorni ci sarà la possibilità di ritrovare pace e armonia. Quindi il voto è 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Canzoni che diventano colonne sonore di una vacanza, di una stagione, di un periodo. Qui eravamo nel 1997. Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del traffico a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code a causa di lavori fra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. È presente un restringimento di carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio. Sulla 34 Villesse-Gorizia si registrano disagi per lo stesso motivo in direzione del bivio con la 4 per chi dalla 34 si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Segnaliamo code verso Trieste, Fratterraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Nuovamente ricordiamo agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mirano-Dolo in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Wow.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: La voglia d'estate chiama? Rispondi con Astoria Beach di Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley. Rilassati nei chioschi in riva al mare, gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza. Oppure a bordo piscina con idromassaggio Aqua Wellness. Il divertimento continua anche di sera al Village, il parco giochi dove i bambini si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il tuo amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area Dog Friendly e nel parcheggio puoi ricaricare comodamente la tua auto elettrica. Prenota ora la tua giornata su centroastoria.it e a voi una bella giornata al mare, naturalmente accompagnati e gestiti in tutto da Centro Astoria insieme a Radio Padova, se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ragazzi, finalmente sono riuscita a avere due biglietti per Astoria Beach sottomarina. Grazie mille, Radio Padova. Non vedo l'ora. Un bacione a tutti, grazie mille.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con cieli in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per delle nubi compatte che insisteranno sui rilievi. Il tutto però con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, valori che specie in pianura nei grandi centri urbani raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: La disco italiana.
4: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Ti fai troppe domande, madame. Con Marrakech volevo capire l'ultima di oggi, insieme alla prossima che vado ad annunciarvi di Noemi con i miei rimedi. L'appuntamento è per domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Io sono sempre

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: poesia di Salda Vinci a Radio Padova, un po' di baciata a quest'ora del mattino. Benvenuti, adesso ne mettiamo in fila tre. Subito Laura Pausini e questo è il primo passo sulla luna.
1: Tre canzoni in fila.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

dimensione dei live è quella che si addice di più a Ligabue su Radio Padova. Cosa vuoi che sia? Alle 11:15 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, benvenuti, i vostri messaggi al 328-319-8000, numero che vi serve spesso per giocare in diretta con noi anche in questa estate. Ora Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

0: Cordoba.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Da Vanoterme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con cieli in prevalenza sereni sul Triveneto, salvo per delle nubi compatte che insisteranno sui rilievi. Il tutto però con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, valori che specie in pianura nei grandi centri urbani raggiungeranno anche i 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

con Takagi e Ketra, oroscopo a Radio Padova alle 11.31. Oggi, 28 luglio 2026, si festeggia il 50° compleanno delle radio private italiane, le storiche radio libere, perché in quella data la Corte Costituzionale depositò la sentenza numero 202, tra l'altro una decisione rivoluzionaria che dichiarò illegittimo il monopolio della RAI sulle trasmissioni locali, liberalizzando di fatto l'etere in ambito locale. E anche se diverse emittenti pionieristiche trasmettevano già in modo pirata dal 1975, eccoci qua come noi di Radio Padova dal 17 settembre del 1975, la sentenza del 28 luglio 1976 a dare proprio la copertura legale necessaria per moltiplicare le stazioni radio in tutta Italia, quindi ufficialmente oggi le radio private italiane festeggiano i 50 anni, anche se qualcuna come noi di Radio Padova esistiamo da più tempo ancora. Benvenuti. A proposito di 1976, l'estate di quell'anno c'era anche Loredana Bertè e questa è Sei Bellissima.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: dei pinguini tattici nucleari a Radio Padova alle 11.46. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie naturalmente per accogliermi ogni giorno in questo tuo quarto d'ora del tuo Vita Reale. Naturalmente siamo arrivati alle 11.46, ve l'ho detto, sì, di modo che Vita Reale sappiamo anche dove siamo.
0: È
1: sai che
0: reale.
1: Quando inizio il
0: è
1: programma...
0: tempo reale.
1: Scusami, Vita Reale sono io, Vita Reale. E no, dico anche l'anno perché c'è stato un mio amico che ha avuto dei problemi, andava in confusione con le date.
0: Bene.
1: Allora, ma il giorno, vabbè, capita a tutti. Che giorno è? Mercoledì? Faccio per dire, no? Oppure che giorno è? Il 28? Sì, ma che anno è? Lui andava in confusione con l'anno.
0: A posto siamo.
1: Poi è guarito, non so che cosa gli fosse capitato. Vabbè. Allora, intanto buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Che cosa accadrà durante il Ciao Cri? Vi parlerò di Lao Tse, il famosissimo filosofo cinese che sull'autocontrollo già tanti anni fa diceva: chi domina gli altri è forte, chi domina se stesso è potente.
0: Oh.
1: E vi racconterò, perché è molto bella questa cosa, d'altronde insomma...
0: Sì, la frase è effetto.
1: Assolutamente, sì. La capacità però di lavorare su se stessi, che non è che siano bruscolini poi alla fine della fiera. Poi invece, parlando sempre delle nostre bellissime città, ultimamente io sto pigiando questo tasto, Luca, perché insomma ci tengo che si crei anche un po' di consapevolezza, per dire. Meno asfalto, più alberi, così le città possono raffreddarsi fino a 4 gradi. Ci sono dei progetti, delle simulazioni coordinati dal CNRLBE con ISPRA, il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana, che mostrano l'effetto concreto di riforestare le nostre città per 4 gradi. Sono tanti, cioè 4 gradi in meno. Se la previsione, Luca, cosa diceva Corazzon? Dai 38 ai 40 gradi dai prossimi giorni,
0: sì.
1: Cioè 4 gradi in meno,
0: certo,
1: sono tanti.
0: Certo.
1: Ma insomma, chissà che riusciamo a raggiungere presto anche questa cosa.
0: Sono tutti quanti in campagna per il momento, che non fa mai male. Sei fa Radio Padova a parlare d'amore.

Il ritmo della tua estate.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima. Io vi saluto qui, ciao a tutti da Luca Lazzari, ci sentiamo domani mattina alle 9, tra poco Cristina Dori, subito l'informazione.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni in vacanza insieme a me, amore non c'è limite.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Sento, la musica si muove appena.
1: Radio Padova Italia.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Roma News.
1: Riarmo: dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani:
2: su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
1: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni, dopo il via libera del CDM, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC in poll, Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico, in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

E ci sei tu, Radio Padova, che illumini le nostre giornate. Buongiorno, Neck, ci sei tu, canzone del 2004, canzone che mi dà la possibilità intanto di farvi entrare in questa fascia proprio centrale della programmazione di Radio Padova con me, Cristina Dori. Staremo insieme fino alle 2, cosa che facciamo tutti i giorni dal lunedì a venerdì. Intanto come state? Spero che stiate bene. Se volete farci sapere appunto qual è la vostra situazione, dove siete, se siete già in vacanza, magari mandate qualche foto così ci fate un po' rosicare al numero 328 319 8000. Lo ripeto per i nuovi: 328 319 8000. Tanta bella musica, musica ovviamente che parla la nostra lingua, perché Radio Padova Ritmo Italiano è anche questo. Ma vi ricordo di scaricarvi l'app gratuita sul vostro telefonino di Radio Padova, perché scoprirete anche le tante, tantissime anime musicali di Radio Padova. Ci sarà pop, country, rock, tanta bellissima musica, non c'è niente da fare. Poi insomma ve la potete portare dovunque siete, visto che la scaricate sul vostro telefonino. Detto questo, alle 12:04 direi benvenute le farfalle nello stomaco di Gioffi e di Noemi, canzone piena di sensualità e gentilezza che ci piace farvi sentire. Buon ascolto.

sono Mazzotti e Nicole Scherzinger, fino all'estasi, bellissima canzone che abbiamo sicuramente canticchiato magari sottovoce perché c'era gente intorno a noi. E in questa giornata di martedì 28 luglio, è il 2026, lo diciamo per quelli che sono i grandi distratti, si festeggia una giornata piuttosto importante e questo sicuramente sarà interessante per tutti i canari che sono all'ascolto in questo momento di Radio Padova. Oggi è la giornata internazionale del cane randagio. Pensate che in Italia 2 cani su 10 che entrano in canile poi ci restano per sempre. 2 cani su 10 sono tantissimi, sono 14.000 le anime condannate a una vita fatta solo di cemento, sbarre e speranze spezzate. Un cane non sceglie di nascere per strada, non sceglie di essere abbandonato, paga semplicemente il prezzo dell'indifferenza umana, di una sterilizzazione mancata o un'adozione presa con troppa leggerezza. Purtroppo quest'ultima è una cosa che effettivamente fa la differenza. Un cane in canile non costa soltanto alla comunità, pensate che costa in dignità, amore e vita a un essere innocente. Cambiamo il loro destino insieme, apriamo il nostro cuore. Se stiamo cercando un amico a quattro zampe, non compriamolo, andiamo nel canile della nostra zona, lì dentro ci sono migliaia di code pronte a ricominciare a scodinzolare solamente per noi. Dobbiamo essere solamente più responsabili, microchippiamo, sterilizziamo e proteggiamo. L'amore vero non abbandona. Io non sono notoriamente una canara, però la sorte di tutti questi cagnolini che sono lì, che aspettano solo di trovare una padroncina o un padroncino, mi tocca veramente il cuore. Ricordiamolo oggi che è la giornata internazionale del cane randagio e magari informatevi se volete prendere un cagnolino. Andate semplicemente in una delle vostre zone e scoprite quale cagnolino veramente potrebbe conquistare la vostra esistenza. Detto questo, attenzione, arriva anche Ermal Meta qui a Radio Padova, calma metafisica. Il cielo.

0: Sinceramente, Annalisa, e siamo arrivati alle 12 e 19 minuti. Poco fa vi ho ricordato che oggi, martedì 28 luglio, è la giornata internazionale del cane randagio e vi avevo suggerito invece di acquistare un cane. Andate nei centri della vostra zona. Io mi permetto di abbracciare e salutare tutti i volontari che da molti, moltissimi anni fanno un'opera egregia con i randagi al canile di Rubano. Per cui andate lì se avete la possibilità. Potreste veramente scoprire una creatura meravigliosa che aspettava solamente di donarvi gratis un sacco di amore. Adesso invece ci fermiamo un attimo, vi ricordo solo che a breve, se siete al volante, avrete la possibilità di sentire quelli che sono gli aggiornamenti di Viaggiando.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto, parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia in coda per un incidente fra Redi Puglia e Palmanova. Per questo motivo sulla 34 Villesse Gorizia è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si mette sulla Venezia-Trieste in direzione Venezia. Segnaliamo sempre verso Venezia code per un secondo incidente fra la barriera di Trieste-Lisert e il bivio con la 34. In direzione opposta dunque verso Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 34 e Redi Puglia. È sempre il traffico sostenuto a provocare code sulla Venezia-Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Cesar Cremonini a Radio Padova Ritmo Italiano, una come te. Più volte vi ho suggerito di andarvi a vedere il videoclip, quello ufficiale di questa canzone, perché è uno dei più bei videoclip che io personalmente abbia mai visto, uno di quelli capaci di rasserenare il cuore, come si dice. Adesso invece novità anche per quanto riguarda lei, Francesca Michielin, che è venuta a trovarci in questa mattinata di Radio Padova con Strega Comanda, la nuova canzone.

Reputation, Adriano Celentano, un'altra chicca firmata a Radio Padova e datata 1976. E adesso permettetemi di raccontarvi questa cosa che ho appena trovato online e che parla di una zona che si chiama Serina in montagna. E insomma, la notizia veramente mi ha lasciato un pochino così. Voce del sindaco che dice: ho appena provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo. Purtroppo hanno risposto con un mu molto poco collaborativo. E questa praticamente comincia con questo tocco di ironia la risposta del sindaco di Serina, un comune montano della Bergamasca, a un caso presunto di disturbo della quiete pubblica. Ovviamente sui generis, perché qua parliamo di montagna, alta montagna, con le mucche che pascolano e hanno i campanacci. Insomma, durante la bella stagione, quando ci si incammina sui sentieri in quota, la montagna regala una sinfonia inconfondibile di suoni che sono rassicuranti. Secondo me i campanacci, cosa volete che vi dica, mi fanno venire in mente Heidi. Poi c'è il fruscio leggero del vento tra le fronde, il ruscello che scorre, sono rumori che di giorno e di notte sono attivi e presenti. Poi naturalmente ci sono le mucche e la loro presenza nei prati alpini durante la stagione dell'alpeggio si manifesta attraverso due sonorità precise, cioè il muggito e poi dove ci sono il rumore metallico dei campanacci, suoni che sono stati considerati dai turisti rumori difficilmente tollerabili, soprattutto se vicino e continuo a fonte di insonnia e di stress. Il sindaco ha detto: ragazzi, siete in montagna, che cosa vi aspettavate di trovare? Il silenzio totale? Chiaro che il silenzio totale in montagna c'è, dipende dalle zone, ma queste povere mucche devono pure fare le loro cose, le mucche fanno le mucche, i turisti fanno i turisti. Se i turisti non sono contenti, magari trovano altre zone. Però mi piaceva questa notizia, ve l'ho girata, casomai aveste il vostro pensiero in proposito. 328 319 8000, come quelli che trovano una bellissima, ho trovato una bellissima casa proprio in riva al mare, però di notte non dormo perché col rumore delle onde proprio non ce la faccio.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

0: Eccola qua, Baby Kay, una delle protagoniste di questa estate 2026 qui da noi a Radio Padova Ritmo Italiano. Tuca Macarena è appunto il titolo della canzone. Allora, come sta andando questa giornata? Ormai, insomma, il peggio è passato, abbiamo rotto il ghiaccio, oggi è martedì e adesso concentriamoci invece con questo pezzo di Rcomi, Il ritmo delle cose.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Divertente, geniale. Con la Pesce di Martino, con la straordinaria e indimenticabile Ornella Vanoni, e questa era Toy Boy. Attenzione, perché questa è Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci sono io con voi, stanno insieme fino alle 2 qui al Ciao Cri. E mi raccomando, perché ci sono un sacco di cose belle che stanno per arrivare.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Incidente mortale ieri sulla statale 47 della Valsugana a Rosà. È morto un 27enne centauro di Bassano del Grappa contro un'auto.

0: LDA con H7 Santa per dare ufficiale inizio al nostro pomeriggio di oggi, martedì 28esima del mese di luglio, 14:05. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme anche oggi come nostra abitudine fino alle 17, e vogliamo cominciare con le tre canzoni in fila, la prima di Giuli e Coez.
1: Tre canzoni in fila. Dimmi.

0: canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Con Fiori d'Arancio di Carmen Consoli noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora su Radio Padova Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, 14:15, J-Ax, Yippie, Yayo, però anche no. 1, 2,

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia rallentamenti per traffico tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. In questo stesso tratto è presente un mezzo in panne, dunque attenzione percorrendo questo tratto autostradale. Sulla A4 Venezia-Trieste ancora in direzione Venezia per traffico code tra la barriera di Trieste-Lisert e il bivio per la A23. In direzione Trieste code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert. A34 Villesse-Gorizia in direzione della A4, code per traffico intenso tra Gradisca e il bivio per la A4. A4 Brescia-Padova, vi informo che questa notte in direzione Venezia, dalle 22 fino alle 5 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli A4 A22, provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dalla pelle al cuore, delicatamente, era Antonello Venditti su Radio Padova al Ritmo Italiano. Cerchiamo di alzare un po' il livello culturale del nostro programma di oggi, martedì. Era il 21 luglio 2021 e così a oggi Padova, occupiamoci del nostro territorio, festeggia i primi 5 anni dall'iscrizione nel patrimonio mondiale UNESCO. C'è una bella iniziativa che è quella dei musei gratis ad agosto proprio a Padova. Già dal 1 agosto fino al 31 i cittadini residenti nel comune e in provincia di Padova, in più gli studenti universitari Erasmus dell'Università degli Studi di Padova, potranno entrare gratuitamente al Museo Eremitani, Palazzo della Ragione, Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, e questa è una gran bella iniziativa. L'ingresso gratuito, unica eccezione, non comprende la Cappella degli Scrovegni e la Torre degli Anziani. Questo vi dovevo, ma è una bella iniziativa da parte del Comune di Padova. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo assieme Raff, questa è Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cioffi, la nuova, si intitola Carmela, su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 12 minuti dalle 3 e dall'appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto, Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Radio Padova News.
1: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami, crollate diverse abitazioni, almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio, sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Mama non mama di Madame ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, 15 e 3 minuti. Buon pomeriggio. La prima è di Malika Ayan, si intitola Una possibilità.
1: Tre canzoni in fila.

Due respiri di Chiara su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. A voi ancora una volta l'augurio di un buon pomeriggio. Sentiamo Dolce Nera. Questa è Epopea.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

Sabato sera Mara Sattei per l'occasione con Enrico Nigiotti nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. E attenzione, perché ormai stiamo per lasciare alle nostre spalle anche il mese di luglio in vista di agosto. A proposito di Veneto, preparatevi, vendemmia anticipata. In Veneto la vendemmia sarà anticipata verso il Ferragosto per le varietà precoci. Ne parla Coldiretti in un comunicato: il caldo anticipa la maturazione, ma la qualità resta comunque buona, quindi le uve sono sane e presentano un ottimo potenziale qualitativo nonostante il fatto che si cominci in anticipo. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 17. Ora Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, Lo Siento.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Genova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere esterruanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: News.
1: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime e crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16:03.

0: Con Fabri Fibra, Emma era antidroga. Certo, tra ventaglio, richieste d'aiuto e una buona dose di autoironia, disavventura proprio per Emma, che è rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager. Ha poi documentato la disavventura con un post su Instagram, ha detto: questa mi mancava, capitano tutte a me. Da 6 minuti abbiamo piacevolmente superato le 4. Buon pomeriggio, amici. Ora arrivano le 3 canzoni in fila. La prima di Rocco Hunt, La più bella del mondo.
1: 3 canzoni in fila.

Strega comanda di Francesca Michelin era l'ultima delle tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, ritmo italiano. La nuova di Fulminacci si intitola Maledetto me.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, ma per traffico intenso, si viaggia a rilento tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e il bivio per la A23. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Tra le lune e le dune, Giorgia, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Certo, dipende da dove sei. Luna e duna. 16 e 32 minuti con il nostro buon pomeriggio. C'è anche Irama e questa che si intitola Cabana.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Sta per iniziare l'ennesima forte ondata di caldo di questa incredibile, eccezionale estate 2026 per quanto riguarda le temperature, con valori termici che proprio in vista del weekend e in avvio della prossima settimana raggiungeranno locali punte anche di 38-40 gradi in pianura padana, attesi 38-39 gradi anche sulla pianura veneta. Dal punto di vista meteo, domani giornata stabile, di cielo sereno, poco nuvoloso, verso sera solo in montagna sull'arco alpino brevi temporali di calore. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Vero o falso, Paolo Meneguzzi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Invece appuntamento domani a partire dalle 14 e sarà giornata di metà settimana. Vi auguro di trascorrere una bella serata.

Padova suona le canzoni che ami. Gloria. Canzoni che amerai.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
2: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Sal Da Vinci qui su Radio Padova. Ieri sera grande protagonista all'Este Music Festival e c'eravate anche voi amici di Radio Padova che avevate vinto i biglietti appunto con il nostro regalo per te che ogni naturalmente pomeriggio può arrivare da un momento all'altro quando meno ve l'aspettate, probabilmente anche oggi, quindi vi servirà il nostro contatto telefonico che è il 328 319 8000. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20 si torna ad ascoltare la musica di Joliet con Ultimo, sentiamo l'ultima poesia.

La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi a Risa e il grandissimo Nino D'Angelo. Sono le 14, anzi le 17 e 14 minuti, ma questo vuol dire che siamo anche in diretta, quindi si può sbagliare. Ecco, c'è chi invece ha sbagliato a scegliere agenzia perché ad esempio si è beccato un bel residence fantasma a Milano Marittima, insomma non è stato davvero per niente carino. E anche chi ha preso un bel volo per l'Oman, posto meraviglioso, talmente bello che non l'hanno proprio visto perché non ci sono proprio arrivati, perché anche il volo era praticamente una fantastica sola. Accade nell'estate 2026. Potrebbe accadere anche che potrebbe il peggio, cioè piovere. Anzi, potrebbe essere qualcosa di carino, visto che le temperature hanno detto potrebbero anche risalire. Allora noi ci rinfreschiamo con una canzone del 2010, Paola e Chiara, Pioggia d'estate, su Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, segnalo al momento code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. Questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova-Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: È proprio arrivato il momento di giocare. Vi serve il nostro numero 328-319-8000. Dovete essere i primi a scrivere Padova Land, perché parliamo di questo, dell'estate, del sole, del divertimento. Tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Il primo che ci manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000, regaliamo due biglietti. Aspettiamo il vincitore e torna la musica su Radio Padova Ritmo Italiano. C'è Mamma Mia, Rosa Kemp.

0: Buon vento Giovanotti e Alfa, e c'è proprio un buon vento a casa lì. Ciao Silvia, come stai? Hai vinto? Silvia! Dove sei? Ciao, hai vinto, sei felice?
1: Felicissima perché mi faccio un bellissimo regalo di compleanno.
0: Ah, e quando è il tuo compleanno? Quando è?
1: Il mio compleanno è giovedì prossimo e io avevo già intenzione di andare a Padova con i miei figli.
0: Ma
1: per
0: vero?
1: Cui...
0: Bellissimo. Guarda, è un piacere triplo, quadruplo. Siamo felicissimi di Roncade in provincia di Treviso. Che stavi combinando? Dove te ne stai andando? Hai finito di lavorare? Che fai? Raccontaci un po' di te. Dai.
1: Dici, no, dici. Sto ancora lavorando, quindi è stato proprio un puro caso che io abbia acceso la macchina. Segno del destino.
0: Brava.
1: Dovevo andare a Padova Land assolutamente.
0: Va bene. Grazie mille della tua voce bella, squillante. Ci hai davvero messo un sacco di gioia anche noi. È bellissimo incontrare gli ascoltatori come te, gli ascoltatrici favolose come te. Grazie Silvio, un abbraccio. Auguri in anticipo, anche se dicono che non porta bene, ma noi te li facciamo lo stesso. Ciao, grazie.
1: Portano benissimo. Ciao.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
3: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerò.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

Raffaella, la grande Raffaella Carrà con Pedro, 17:53 minuti, benvenuti, siete su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano che vi accompagna. Naturalmente vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi, per scoprire le nostre feste, perché vi coccoleremo anche durante il fine settimana con la nostra musica, quindi scopriteci nelle piazze, andate su Facebook e Instagram Radio Padova Official. Prima dell'appuntamento con l'informazione ci ascoltiamo anche Laura Pausini, c'è Scatola.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: bravi.
1: Coez con Ci vuole una laurea, sono le 18:04. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Continua la nostra musica, c'è anche Welo con Anna Tatangelo su Radio Padova Ritmo Italiano. Sentiamo Notte Poetica.
0: Scende la

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Il ritmo della tua estate.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: è l'una e sei minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ritmo della tua estate.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.